0: Marketing Radio Lola.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
1: Nemoj Mapei, nego Mapei.
2: Mapei.
1: Mapei.